ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.

0: Lascia la testa!
1: Ma deve per l'uovo sentire verità!
0: Oggi è quello?
1: Chi era? Che sei malfama!
0: Allora, oh, fede tu, un po' altro!
1: Oh, c'è il dente di noi!
0: La sua voce potrebbe vedere!
1: Oh, sta mio!
0: Ma vedi la tua! Qui, mi sento!
2: Pa pa pa pa pa pa, escuta giuventura! Per un giù del sole è una ribella avventura. Din le monte un can e tu venghe danzan i senso della mar batte con la mesura pa pa pa pa pa pa vesi la melodia pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia me dintre din lo cuor passeggian ver lo puoi e si ne deghe che me naga la mia vita.
3: Chez moi, y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret pour me tirer du sommeil.
4: J'écoute le reggae.
3: Chez moi, pas de rameur ni d'haltère à soulever. Pour faire la gymnastique,
4: j'écoute le reggae.
3: Moulant de problèmes en ouvrant le courrier pour rester bien cool.
4: J'écoute le reggae.
3: Les voisins s'embrouillent dans les escaliers.